0: La notte vola.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss Kiss.
2: Una canzone.
1: La musica più bella suona solo su Radio K.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: veramente, sì, sì, sì. È stato registrato un 90 gradi ieri sera a casa di Anna Chiara.
1: Bene,
2: quindi
1: bene.
2: Faceva molto caldo, Vito.
0: Molto caldo.
1: Temperatura, sì, sì, sì, rovente, dobbiamo
0: 90
1: dire.
0: Gradi prevede, diciamo, veramente che una forza per andare avanti.
1: E certo, la sì. forza che abbiamo noi per cominciare ogni mattina dalle 7 alle 9. Cominciamo, si parte subito.

0: Allora, ieri dopo il temporale spaventoso che abbiamo vissuto da queste parti in Campania, il tempo si è l'aria si è rinfrescata.
1: A proposito di temperatura, Pippo Velo, a casa tua che temperatura?
0: Stamattina il termostato interno di casa segnava 25 gradi.
1: Però
0: a
1: quando siamo usciti
0: a casa di Anna Chiara 90 gradi,
1: 90
0: registrati
1: gradi
0: ieri sera. Erano stati registrati anche la settimana scorsa. Anche in inverno spesso vengono registrati. Sì. Esatto.
1: Allora, a tal proposito, facciamo un po' di team estate e team inverno.
0: Facciamo perché, i team, sì.
1: Perché
0: io
1: mai...
0: sono team estate.
1: Tu sei team estate?
0: Sono team inverno, scusa, no. Sono contro il team estate, volevo dire.
2: Mi stavo sentendo male.
0: Mi hai sentito, quando mai?
1: Ho sentito Anna Chiara che diceva.
0: Esatto. Sì.
1: No, però poteva essere che cambiava idea. Perché è andato al mare, abbronzato con la moto. Insomma, ci poteva stare pure. Allora, team estate versus team inverno. Diciamo che le fazioni diventano sempre più contrastanti, soprattutto quando fa molto caldo. E quelli che amano l'inverno sono particolarmente adirati.
0: Sì,
1: e desiderano il piumone,
0: dai,
1: la cioccolata calda.
0: Anna Chiara ieri ha dovuto sopportare un 90 gradi a casa, che è, diciamo, pesante da sopportare.
1: Immagino di sì.
0: Tu lo sopporti?
1: Immagino di sì. No, non lo sopporto, Pippo.
0: No.
1: Non lo sopporto
0: fino
1: proprio.
0: Fino a quanti gradi sopporti?
1: No, io sono un amante
0: 45 gradi,
1: Adriana. Sono un amante dell'estate, quindi sopporto, mi piace sudare. Mi piace quando la sera si suda.
0: Si suda. Ah, okay,
1: quando sei
0: perfetto.
1: In giro e sudi,
0: no,
1: perché
0: odio.
1: Significa che proprio
0: io
1: la classica
0: la sera
1: d'estate.
0: No, per l'amor di Dio.
1: Cioè, quando di sera sei costretto a portare il giubbetto durante l'estate,
0: sì.
1: A me non piace perché non è proprio l'estate piena. Quindi, allora, potete scatenarvi e potete già dividervi in team estate e team inverno. Non vogliamo il team primavera.
0: Sì, anche
1: va bene.
0: Team Pippo e team Adriana. Io sono per l'inverno tutta la vita.
1: Okay.
0: Quindi se siete team Pippo sarete per l'inverno, ovviamente.
1: Mm-hmm.
0: Se siete team Adriana siete sciocchi e quindi a posto.
1: Vediamo quanti sciocchi ci sono all'ascolto.
0: Vero.
1: Secondo me milioni di sciocchi.
3: Senti, tremo mentre canto, nascondo questa.
0: Allora. Noi, ok, tu combatti con i Negramaro, io combatto con la signora Inverno. Signora Inverno, eccola lei, sì. Che deve fare lei stamattina? Deve preparare?
4: Deve preparare la cucina.
1: Okay,
4: deve
0: preparare. Questa è la signora Inverno, per esempio. Lei si chiama signora Inverno.
4: Siamo parenti?
0: Siamo parenti, sì, è lei.
1: Per me è un po' un parente.
0: Che volete? Anche.
1: Allora, il team estate è composto. Facciamo un po' delle caratteristiche psicologiche, perché in realtà il mondo si divide psicologicamente in queste due categorie, in queste due stagioni. Il team estate è composto da persone tendenzialmente più estroverse, amanti della socialità, della luce e dell'avventura.
4: Brava.
1: Quindi la psicologia del sole. Mentre il team inverno preferisce la riflessione, l'intimità, la casa e la tranquillità.
4: Brava.
1: Ok, quindi la filosofia del Hygge, il benessere nordico del piumone, si chiama proprio così, va bene?
0: Allora, vuoi mettere d'inverno, la sera torni a casa, fuori fa freddo, ti metti sotto il piumone, ti addormenti coccolato dal calore della coperta, sei lì bello, fuori piove, nevica, fa freddo, e tu sei invece la sera torni a casa, cominci a sudare, ti metti nel letto tutto bagnato, poi accendi l'aria condizionata, ti viene il mal di schiena. Poi dopodiché arriva una zanzara che ti ronza nelle orecchie.
1: Ma sta facendo una brutta propaganda al nostro
0: esci
1: team.
0: Esci fuori, vai nel terrazzo, vai sul terrazzo e senti le zanzare che ti arrivano. Se hai il giardino è la stessa cosa. Vai in piscina, ci sono zanzare ovunque. Non se ne può, basta.
1: Tutto
0: viva l'inverno, tutta
1: la vita.
0: Da come
1: guardi le cose. Team estate, aperitivo, piedini nella sabbia.
0: Ma piacere,
1: tramonto.
0: Sì. Vai.
1: Alle 21 è ancora giorno, inverno, una grandissima tristezza.
0: Ma l'inverno è bello.
1: Alle 17
5: hai ragione.
0: Allora tu fai una cena con gli amici, accendi il camino, sei lì vicino, mangi le castagne. D'estate che mangi? I gelati, ma io li mangio anche d'inverno, i gelati. Si
1: l'insalata di pomodori,
0: ma
1: Pippo,
0: state zitta.
1: La bruschetta.
0: Ma viene buona anche d'inverno la bruschetta con l'insalata di pomodori.
1: Ovviamente, non è vero.
0: Sì, viene
1: no,
0: buona.
1: No, non è vero.
0: Viene buonissima, a casa mia viene bene.
1: Allora, ovviamente team estate, team inverno e perché? Quindi elencateci una serie di cose che vi piacciono delle due stagioni. Andiamo sotto la doccia.

0: Intersecto Bin.
1: Bella.
2: Ed era proprio l'estate del 2011 quando questo pezzo diventò un grandissimo tormentone.
1: E veniva registrato a casa di Anna Chiara il primo 90 gradi, lo ricordiamo in quell'epoca,
2: Ah già?
1: Sì, sì, già
2: nel 2011.
1: Veniva registrato, sì.
2: Quindi
1: sì,
2: il cambiamento climatico è nato da tantissimo tempo.
1: Sì, sì, sì, sì. Il primo 90 gradi a casa di Anna Chiara a Castellammare di Stabia.

0: La canzone che abbiamo ascoltato è Alexandra Stan, My Sand Beat, My Mr. Saxo Beat. Non so come mi è venuto questo sand. Mr. Saxo Beat è stato un grande successo che ha accompagnato, è stata la colonna sonora delle temperature altissime raggiunte a casa della nostra Anna Chiara in quell'estate, che era l'estate del 2011, ovvero 15 anni fa.
1: E già si raggiungevano temperature altissime.
0: A casa di Anna Chiara sì, già il cambiamento climatico. E lei raggiungeva i primi 90 gradi all'epoca. Tu quando l'hai raggiunti?
1: E tu?
0: Come tu? Io non l'ho mai raggiunti, no. Ma io so che sono team inverno.
1: Per cui se entra?
0: Alla fine
1: però
0: ricorro all'aria.
1: Però sei più grande e hai visto più estati di noi.
0: Ricorro
1: ne
0: all'aria
1: più di
0: condizionata,
1: noi.
0: Non arrivo a quelle temperature. Anna Chiara ci arriva
1: noi invece
0: spesso
1: siamo
0: ai 90
1: poveri.
0: Gradi. Andiamo avanti, prego.
2: Pippo, Pippo, parli proprio tu. Che te ne vai d'estate a mare, ti vai a spaparanzare sul lido, ti abbronzi.
0: E che c'entra?
2: E poi dici che odi l'estate.
0: No, allora, ragazzi, non odio l'estate.
1: Odi l'estate, non
0: odio
1: ti puoi
0: il caldo, odio le zanzare,
1: è vero?
0: Odio il sudore, odio l'umidità, odio l'afa. Io voglio respirare.
1: Tu non puoi usufruire dell'estate come ti pare e piace.
3: No,
1: non ti
3: cagacazzo, Pippo.
0: Io
3: non
0: voglio ti puoi l'inverno, voglio l'inverno tutta la vita. Allora, andiamo
1: c'è
0: a Desio. Desio, in provincia di Monza. Buongiorno, Monza Brianza.
1: Ciao Davide, buongiorno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, kiss a tutti.
1: Kiss a te, tu senza ombra di dubbio team estate.
4: Allora, assolutamente sì Pippo, mi dispiace ma io sono team estate.
0: Quindi team Adriana
4: convinto. Esatto,
1: sì?
4: Sono estremamente convinto, anche se gli ultimi giorni qualche dubbio stanno incominciando a mettermelo.
0: Perché, perché al nord avete beccato un caldo da paura,
1: Le temperature alte?
4: Mi sembra di essere quasi in Marocco, non a Milano, in provincia di Milano.
0: Ragazzi, sì, ma è una roba insopportabile. Ho visto a Parigi cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: A Parigi fa un
0: Allo
1: caldo
0: Stade de France
1: bestiale.
0: C'erano migliaia di ragazzi in coda per attendere il concerto di Bruno Mars. E a un certo punto hanno distribuito dei teli che riflettevano il sole, sotto i quali i ragazzi sono stati costretti a stare perché c'era un caldo allucinante boia che rischiava veramente di fare vittime.
1: Sì, sì, è vero.
0: 45
1: vero.
0: Gradi, ma veramente incredibile. Poi 90 gradi a casa di Anna Chiara, insomma, temperature rovente.

0: canzone che abbiamo appena ascoltato è del grandissimo Irama. Bravo Irama, bravo bravo bravo.
1: Adesso tutti gli aggiornamenti sul mondiale World Cup 2026 a cura di Antonio Mercurio. Tra poco.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Chiusi i primi tre gironi del mondiale, previsioni rispettate senza particolari sorprese. Nel gruppo A passano il Messico, che sfrutta al meglio il fattore campo e vola ai sedicesimi a punteggio pieno, e un ritrovato Sudafrica, con la Corea del Sud che ancora spera, eliminata la Repubblica Ceca. Nel gruppo B primeggia la Svizzera davanti al Canada, padrone di casa, secondo e qualificato, mentre è praticamente certa di rientrare tra le prime 16 anche la Bosnia, giustiziera dell'Italia ai playoff. Nel gruppo C Brasile e Marocco fanno il vuoto, la Scozia a rischio eliminazione, torna a casa Haiti. E tra stasera e domani notte si chiudono altri tre gironi. Si parte con il gruppo E alle 22, Ecuador, Germania e Curaçao, Costa d'Avorio. Poi all'1, Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia per il gruppo F. E infine alle 4 di domattina per il gruppo D, Paraguay, Australia e Turchia, Stati Uniti. Ed Antonio Mercurio è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Kiss Kiss a te, che vivi la tua vita in barca e pensi ogni giorno che non ci sia niente di meglio. Kiss Kiss a te, che vederli crescere insieme e sempre più uniti ti rende felice e orgoglioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 90

0: 9 centesimi. Dispar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss, kiss.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: proprio presa, diciamo, da questa canzone, che devi fare per forza la passerella quando, diciamo, la ascolti,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, perché
0: fa molto moda, molto adoro.
1: La colleghi
0: canzone
1: direttamente al motivo per cui
0: molto
1: esiste
0: icon
1: questo pezzo.
0: Sì, sì, sì,
1: che
0: sì
1: è Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Adriana vuole sentirsi dire adoro e icon quando passa. Icon, icon. Icona, icona.
1: Icon mi piace, devo ammetterlo.
0: Sì, sì, sì. E sono termini estremamente usati dagli eterosessuali, tra l'altro. Adoro e icon.
1: Non propriamente.
0: Sì.
1: Va bene, dai, andiamo da Sara che è a Parma. Ciao Sara, buongiorno. No, no, Sara
0: Daniela,
1: era prima.
0: Da
1: Daniela, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Daniela? Bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Bene. Allora, Daniela stamattina si era svegliata senza alcun pensiero particolare, giusto?
2: No, assolutamente.
0: Ma cosa è successo? Una volta messi i piedi sul pavimento, mm-hmm, ti sei recata
2: sono
0: presso la cucina?
2: In cucina e ho trovato una rosa rossa.
0: Una rosa rossa.
1: Che bel pensiero, sì. Chi te l'ha lasciato? Chi ha avuto questo primo pensiero bello per te?
2: Ma nessuno, guarda, era di mia figlia.
1: Ah. Ah. Bella.
2: Allora racconto un attimo.
1: Sì. Sì.
2: Allora, ieri sera, come tutte le madri, penso italiane, stavo aspettando mia figlia che rientrasse a casa.
0: Che rientrasse a casa,
1: non me lo ricordare.
2: Dopodiché,
0: ma con chi vivi tu in casa? Tu e tua figlia?
3: Da poco.
2: No, no, anche mio marito, ma mio marito dorme, non fa tempo.
0: Quindi tu alla rosa rossa che ti fosse stata lasciata lì da tuo marito non ci hai proprio pensato neanche per un attimo?
2: No,
1: ma questa cosa,
0: ma
1: come
0: è possibile? Ma perché?
2: Ma zero proprio!
0: Ma come zero?
2: Lasciamo perdere.
0: Lasciamo perdere.
2: No, no, assolutamente. Non
1: questi uomini.
0: Non
1: che
0: c'è
1: si
0: proprio pericolo che tuo marito ti lasci una rosa rossa in cucina la mattina?
2: Guarda, forse è più facile un cornetto.
1: Vabbè, dai, sempre
0: vabbè,
1: un pensiero.
0: Sempre
1: è
0: un pensiero, più o meno
2: sono
0: uguale. Vai.
2: Insomma, ha fatto sta che ieri sera è tornata. Io l'aspettavo sveglia a letto, mi ha bisbigliato. Io lo so che quando mi deve raccontare qualcosa, insomma, mi sono alzata, era gasatissima, perché in pratica un ragazzo sconosciuto le aveva mandato tramite l'omino che vende le rose questa rosa.
1: Oh. Ah, che però che pensiero carino.
0: Ma lei ha qualche idea o non immagina?
2: Lei stava camminando con questa amica e arrivato a un certo punto si è avvicinato questo
1: che vende le rose,
2: che vende le rose,
1: esatto,
2: e indicando
1: lei
2: questi due ragazzi che avevano mandato a lei e alla mia oltretutto queste rose, al che io ho detto ok, allora racconta, dimmi chi era, come si chiamava. Dice no, non mi sono avvicinata. Come non ti sei avvicinata? No, mi vergognavo.
0: No.
2: Cioè, mi sono cascata le braccia a terra. Fatto ma come?
1: Però
2: dice no, perché abbiamo pensato che sarebbero stati loro a doversi
1: infatti
2: avvicinare a noi.
1: Secondo me sì.
2: Ma come? Non andano la rosa, basta, che vuoi di più?
0: Che deve fare più? Vai, ringrazialo.
2: È
0: ma
2: giusto.
0: Scusami, ma quindi lei sa chi è stato?
1: Eh sì.
2: No, non li conosce, perché poi questo tizio ha provato a dire il nome, ma non, l'ha detto male. Lei
0: capito,
2: era talmente tanto emozionata, non ha capito niente.
0: Sì, sì, sì. Come un signore che veniva a casa a trovare i miei genitori quando eravamo piccoli e evidentemente era, diciamo, non aveva studiato molto e aveva una nipote e non si ricordava mai il nome della nipote. Mia madre puntualmente richiedeva come sta la bambina, ma come si chiama, forse un po' anche per far divertire noi figli che ci divertivamo a sentire questo nome, e lui diceva mia nipote si chiama Debish.
1: Debish. Ah, vabbè, forse non ricordava la parte finale del nome.
0: E quindi per noi questa bambina si chiamava Depice.
2: Ma comunque poteva nascere un amore ieri.
0: Poteva nascere un amore con Depice e non è nata.
1: Allora, sicuramente il ragazzo è rimasto impressionato, evidentemente, dalla bellezza di tua figlia. Ha pensato di regalarle una rosa. E queste sono le cose meravigliose. E tua figlia sarà così emozionata? Senti. Rintracciamo questo ragazzo.
2: No, ma la cosa bellissima è stata la faccia di mio marito questa mattina.
1: Arrabbiato?
2: Perché ha trovato la rosa e fa, ma di chi è? Fatto Elisa, ha ricevuto una rosa. Ma chi era? Come si chiama?
0: Mamma mia, i papà gelosi, ragazzi.
1: Dai, però bello, mi fa molto piacere, sai cosa, Daniela? Che ancora oggi esistono degli uomini o comunque dei ragazzi con questi pensieri gentili, con queste cose che comunque sembrano un po' superate.
0: E comunque
1: è meraviglioso.
0: Nella vita di tua figlia per sempre ci sarà un Depice, sappilo. Perché quello lì ha detto un nome a caso, diciamo il venditore di rose, perché non aveva ben capito il nome del ragazzo.
2: Sì,
0: va bene.
2: Sì.
1: Allora ci fai sapere se lui lo aggiungerà su Instagram, magari.
2: magari.
0: Potrebbe, sì,
2: so,
0: sì, sì.
2: Mago, non
0: ma
2: lo so. Vabbè,
0: i social aiutano molto. Ma scusa, dove vivete? A Civitavecchia?
2: Sì, sì.
0: E l'incontro dove è avvenuto? A Civitavecchia?
2: A Civitavecchia.
0: Allora, se non era un turista, ma era uno di Civitavecchia, tua figlia la aggancerà sicuramente. Se era un turista è un po' più difficile.
2: Vi faccio sapere.
1: E diciamo, molto bello lo spirito con cui Daniela vuole mandare a calci nel sederino la figlia fuori di casa per farla sistemare.
0: Esattamente.
1: Mi sembra mia madre quando voleva sistemarci.
0: Questa è stata una bella emozione per la mamma.
1: Sì, dai, Daniela, esatto. Facci sapere, sì, davvero.
0: Allora,
2: che piacere. Grazie a voi.
1: Baci a Rita.
2: Ciao
1: ciao.
0: Baci, ciao Daniela, ciao. Chischissa a te. Altra sorella di Torino, Viviana.
3: Pippo, che finta che Adriana prima fa quella che si mostra senza veli sui social,
0: sì, sì, sì,
3: e poi si stupisce se le persone commentano. Se ti dà fastidio, non farlo.
0: Non farlo, esattamente.
1: È il commento cattivo che dà fastidio.
0: No, non c'è nessun commento cattivo. Se uno allora, se tu ti metti con i seni di fuori, è un ragazzo campano, perché noi diciamo la terra in cui viviamo è la Campania, ti scrive che zizze. Oh, qualcosa, tu te lo devi tenere.
4: Bravo Pippo!
0: Non puoi lamentarti di questa cosa. Cosa ti aspetti che ti scrivano Adriana? Che bellezza! Tu devi
1: Adriana,
0: l'amore, poi no, ma che ma fa
1: no,
0: filosofia.
1: Adriana,
0: Adriana,
1: la tua anima è luminosa.
0: Ma che cazzo,
1: questo
0: vuole l'anima luminosa?
5: Per piacere, sì.
0: Ma per piacere. Guarda che mi fa andare via la voce, talmente mi sposti il sistema nervoso. Brava Viviana, brava.
1: Basta, non ce la faccio più con quegli altri due.
0: Mamma mia, si mette là, boh, e poi si aspetta la filosofia.
1: Tua anima.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa

0: più. Noemi con Tu cosa fai questa sera, la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss alle 8:41, mentre noi vi abbiamo chiesto voi a cosa avete pensato questa mattina.
1: Beh, il primo pensiero appena di questo giovedì mattina qual è stato? Abbiamo Giuseppe da Barletta, però vive a Catania. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
0: Giuseppe, appena aperto gli occhi, a cosa hai pensato stamattina?
2: Ho pensato ai corsi di taekwondo che sto organizzando, corsi privati per il periodo estivo, seguita la stagione invernale.
0: Quindi ti sei svegliato con i corsi di taekwondo?
2: Esatto, sono un maestro, quindi li dovrò organizzare.
0: Belli faticosi, no, da fare, non è una roba facile.
2: No, assolutamente, è un'arte marziale abbastanza complessa.
1: È coreana, vero?
2: Esattamente, coreana.
1: Ma la praticano di più gli uomini o le donne, o indistintamente?
2: Allora, di base gli uomini, ma in realtà negli ultimi anni ho notato che è sufficiente che partecipi una donna a un corso di taekwondo che poi si diventa quasi virale.
0: Aspetta, ma Pika sta dicendo che si usano solo i piedi per il taekwondo? Mi pare di no, giusto? Si usa tutto il corpo anche.
2: Allora, ci sono purtroppo per motivi storici due discipline. Una, diciamo, storicamente associata alla Corea del Nord e una alla Corea del Sud, e diciamo ci sono la prima, quella associata alla Corea del Nord, utilizza sia pugni che calci.
0: La Corea del Nord è sempre un po' più violenta, no? Vuole sempre fare guerre, quindi usa pugni e calci, mentre la Corea del Sud, un po' più moderata, usa solo i piedi.
2: Che è così, ma in realtà io pratico quella della Corea del Nord ed è semplicemente tradizionalista, ok? Non è legata alla tradizione del taekwondo, mentre quella del sud è più sportiva, più agonistica, legata alla
0: tradizione. Senti, ma Kim lo sa?
2: Sì, certo, che lo sa, lo sanno anche.
0: Che pratichi quello della Corea del Nord, cioè va bene.
2: Sì.
1: No, leggevo che in realtà è basato proprio sull'uso di tecniche da calcio.
2: Sì,
1: è vero?
2: Sì.
0: Adriana, pure io ti devo prendere a calcio un giorno con la tecnica del taekwondo.
1: Vatti a fare il corso da Giuseppe.
2: Ci veniamo a fare un po'
0: di corsi. Quando vieni a farmi popi popi, risponderò con la tecnica del taekwondo.
1: Quella è una tecnica particolare.
0: Sì. Appena ti giri per tornare al tuo posto,
1: Tu fai quella, io faccio la tecnica delle mani, perché del popi popi è comunque un'arte molto
0: sofisticata. Ognuno risponde come sa rispondere. Io sono un atleta di arti marziali, ti ricordo. Sono arrivato a diventare cintura marrone di judo. Mi è venuto in mente quando lui parlava del taekwondo che all'epoca ero indeciso se fare il taekwondo o lo judo.
1: Nell'indecisione non ha fatto più niente.
0: Il judo o lo judo?
2: Si è dato a letto e basta.
0: Il judo, credo che sia. Il judo, sì.
1: Allora, senti Giuseppe, quindi il tuo primo pensiero è stato questo? Sono dei corsi estivi, vero, che organizzerai?
2: Sì, sono lezioni private estive. Perché purtroppo il periodo estivo tende a portare la gente, i bambini al mare, quindi mi dedico agli atleti un po' più specializzati nelle gare.
1: Va bene, grazie Kiss Kiss a te, baci, sta sempre con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Kiss Kiss a te, ciao.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Simona da Bologna. Io sono rientrata da una settimana dal mio viaggio di nozze a New York, però penso lo stesso tutti i giorni alle mie ferie di agosto.
0: Lei pensa alle ferie d'agosto.
4: Ciao Adriana, io sono Giulia, vengo da Belluno e ho 8 anni.
0: Bella Giulia da Belluno.
4: Io la prima cosa che ho pensato stamattina è che domani vado al mare con le agosti. Ciao Pippo, ciao Adriana, un bacio e chissà tutto.
1: Con le
5: Andrea da Salerno. Il mio primo pensiero stamattina è stato che mi sono alzata né sicca né ricca. Un bacio a tutti, kiss kiss.
0: Con Lea Agosti.
6: Allora, io stamattina sono andata al bagno col pensiero di verificare che siano arrivate le mie cose. E niente da fare, speriamo bene.
0: Pure a me.
1: Ma le vuole o non le vuole?
7: Buongiorno Adriana, il mio primo pensiero di stamattina è stato: che palle, siamo ancora a giugno, quando arriva settembre?
1: Ma no, ragazzi, a tutti. Ci afforziamo troppo la
8: prima
1: vita
8: cosa
1: così.
8: Che ho pensato al mio risveglio: tanti auguri a mio figlio per l'esame di maturità.
1: Vero. Ci sono ancora gli esami.
9: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
9: Alessia da Palermo.
0: Ciao Alessia.
9: Allora, a me manca veramente poco, perché andrò in vacanza il 10 luglio e quindi non vedo l'ora. Andremo in Puglia con la macchina dalla Sicilia.
0: Mamma mia, che bel
9: soltanto
0: viaggio.
9: Che purtroppo la mia mente pensa anche al rientro, che dovrò fare un agosto col botto perché andranno in ferie gli altri. Ah, anche bello. Se io adoro le ferie a luglio, però poi ad agosto mi tocca lavorare.
1: E si sta ciao più tranquilli in ufficio nei luoghi di lavoro.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Stamattina il mio primo pensiero appena sveglia è stato: buon compleanno a me!
0: Auguri!
11: Ragazzi, il mio primo pensiero di stamattina quando ho aperto gli occhi, ho pensato a stasera quando tornerò a letto.
12: Buongiorno ragazzi, Pippo mi hai anticipato. Tre giorni e si andrà in ferie.
0: Tre giorni
12: con mia figlia.
0: Dai.
12: Non vedo l'ora.
0: Allora, kiss
12: kiss a tutti.
0: Diciamo che anche Pica sta partendo per le vacanze.
13: Buongiorno Adriana. Il mio primo pensiero stamattina appena sveglio, ho controllato sul mio telefono se ho ricevuto il bonifico.
0: Ah,
13: ciao,
0: vedi?
13: A tutti, buona giornata. Ciao,
0: ciao, grazie, ciao, chi schissa a te. Anche Pica va in vacanza. Ricordiamo che l'unico che non le fa mai si chiama Stefano Piccirillo, che non da tutte le sere su Radio Kiss Kiss. Lui ci sarà sempre.
1: Sì.
0: No,
1: non va in vacanza.
0: Non
1: ad
0: credo
1: agosto.
0: Che vada in vacanza.
1: Ok, ciao,
14: ciao, sono Simona da Milano. È il mio primo pensiero di stamattina. Cosa mi metto? Ciao, chi schissa a tutti.
0: Ciao, chi schissa
1: okay,
0: a te.
1: Buongiorno, sull'abbigliamento, indecisioni, sì.
15: Sono Eleonora da Roma. E la prima cosa che ho pensato di stamattina è stata: che pizza. Dopo che ieri ho festeggiato il mio compleanno, oggi mi devo svegliare presto.
0: Ah, vedi.
1: Hai ragione.
16: Buongiorno, chi schissa.
0: Buongiorno.
16: Benita Reggio Emilia.
0: Ciao.
16: Il mio primo pensiero è che mancano 2 giorni e vengo a Napoli a vedere Joliet con mio marito, weekendino romantico.
1: Ah, weekendino a vedere Joliet. Bene, bene.
17: Pippo, io quando mi sveglio penso quanti giorni mancano per la pensione.
0: Addirittura.
18: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
18: Stamattina mi sono svegliata e il mio primo pensiero è stato: vado a sostenere il colloquio per l'anno di prova e per firmare il contratto di ruolo.
0: Allora, voglio salutare Giampaolo che ha scritto: stamattina il mio primo pensiero è stato che non vedo l'ora che arrivino il 10 e l'11 luglio per venire a vedervi dal vivo a Pescara col Kiss Kiss Way. Il 10 faremo il Pippo per lo show da lì, e il venerdì, che è venerdì, e il sabato faremo il Kiss Kiss Way a Pescara.
1: L'ultima tappa
0: allo
1: del
0: stadio
1: Kiss Kiss
0: del mare.
1: Way.
0: E ricordiamo che domani siamo a Viareggio, trasmetteremo da lì e vi aspettiamo dalle 7 alle 9 in Piazza Mazzini. Grazie.
19: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
20: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
21: Shine bright like a diamond.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Marta farà un weekend lì per il Kiss Kiss Way, noi a partire dalle 7:15 di domani mattina
1: saremo lì.
0: Siamo già
1: disponibili lì a fare il programma per voi e con voi, quindi venite a trovarci, facciamo colazione insieme. Sono le 8:52 e scalpita anche Tracy Chapman con Talking About the Revolution, canzone del 1988.
0: Kiss Kiss a tutti, arrivano Max Giannini e Max Vitale.

0: canzone fantastica, non bella, Tracy Chapman, Talking About the Revolution, 1988,
1: l'altro ieri praticamente. Bravo. Mentre adesso ci colleghiamo con la redazione, perché fra poco ci sono le news con Antonio Mercurio. Buongiorno.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Vittime ad un primo bilancio almeno una trentina e danni ingenti per il terremoto che intorno alla mezzanotte italiana ha colpito il Venezuela. Due le scosse principali di magnitudo 7.5 e 7.1, il sisma più forte da oltre 120 anni avvertito anche in Colombia. Online le immagini di palazzi crollati a Caracas, la polvere che si alza dagli edifici e persone terrorizzate in fuga. Chiuso l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, dove pure si registrano crolli. La presidente interim Rodríguez ha proclamato lo stato d'emergenza e invitato la popolazione a lasciare gli stabili pericolanti. Rientrato invece l'allarme tsunami e poco fa Donald Trump si è detto disposto ad offrire aiuto al Venezuela. E terremoto anche ai Campi Flegrei a Napoli, scossa di magnitudo 3.6 alle 4.17 di questa mattina, epicentro a 2 chilometri da Pozzuoli, avvertita distintamente nei quartieri occidentali del capoluogo. La scossa arriva a 24 ore dallo sciame sismico dell'altra notte, non vengono segnalati danni. Ultimo pagina, diventano un caso le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che dopo l'intervista a Fox News, anche con accanto Trump, ha ribadito che molti aerei impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran per oltre 4.000 missioni di volo sono decollati da basi europee e almeno 500 da quelle italiane. Replica il ministro Crosetto, solo attività tecnico-logistiche, non missioni di combattimento. Di sicurezza e difesa comune si è parlato anche al vertice di Berlino, che ha riunito i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e Italia. Nella dichiarazione finale, la conferma dei 5 paesi a rafforzare l'impegno nella NATO, aumentando gli investimenti militari e la cooperazione strategica, il rinnovato sostegno all'Ucraina e quanto all'Iran, la premier Meloni sottolinea.
5: La firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
4: Il decreto lavoro e legge, presentato in occasione del 1 maggio, approvato in terza lettura, vale circa 1 miliardo di euro. Tra le novità, l'introduzione del salario giusto, che la maggioranza ha contrapposto al salario minimo presentato dalle opposizioni, definito un trattamento economico complessivo, il cosiddetto TEC, che garantirà retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali. E solo con il rispetto del salario giusto le aziende potranno accedere agli incentivi per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Nel provvedimento anche norme più severe contro il caporalato digitale. La tragedia familiare di Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove ieri pomeriggio un 63enne ha ucciso moglie e figlio a colpi di fucile. A qualche parente avrebbe detto di non poterne più di loro, di essersene liberato. In queste ore emerge però un vecchio post social del figlio 24enne Mirko e dei dissidi con il padre per le sue tendenze gay, che il genitore non accettava, a differenza della madre. Saranno gli investigatori a chiarire se questo possa essere o meno il movente del duplice omicidio. Lo sport, calcio e mondiali. Il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0 e chiude a punteggio pieno il proprio girone. Nel gruppo A, da secondo, passa il Sudafrica, che regola 1-0 la Corea del Sud. Nel gruppo B, Svizzera-Canada 2-1, entrambe passano alla fase ad eliminazione diretta. La Bosnia supera 3-1 il Qatar ed è praticamente certa di rientrare tra le prime 16. Nel gruppo C, il Brasile di Ancelotti rifila un secco 3-0 alla Scozia, che rischia l'eliminazione. Ai sedicesimi anche il Marocco, che batte 4-2 Haiti. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie, grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti, anche a te, sì.
1: Ma
0: sì.
1: Grazie Giannini, ti voglio bene.
0: Attenzione, attenzione, perché prima ci hanno sentito, il Kiss Kiss Cottero ha deciso di fare un volo di saluto su tutta Napoli, è partito 5 minuti fa, sì. Eccoli, ci sono Adriana, Pippo, ci sono
1: tutti. Ma c'è Marco,
0: ma, dammi il tempo di ricordare tutta la gente che c'è: Alfie, Ciro, Mark e Max.
1: Ma non ci interessa, noi interessano migliaia di amici che saranno lì a divertirsi.
0: Bravo.
1: L'elicottero, ciao, tipo Papa Leone.
0: Ciao!
1: Ma sta facendo la benedizione.
0: Sigla!

0: coraggio.
1: Che bello, però. Ciao, il Kiss Kiss Cot era bellissimo, guarda.
2: Ma chi è che guida?
1: Non lo so.
2: Chi è il pilota, secondo te?
1: Non lo so. Cioè,
2: è un anziano, Pippo, grande, grande, grande, ragazzi.
1: Tra poco vi coinvolgeremo perché sì, ci parla di vacanze. Solo a quello si può pensare oggi. Solo, solo.

0: Questo show, più l'ascolto più mi piace.
1: Potenzialmente potente, è forte.
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, 9:05 del mattino. Lo sai che mi è capitato ieri?
1: Cosa? Avuto
0: la geniale idea, ma sul serio, di andare a innaffiare l'orto.
1: Perché un eroe, sì, a che ora?
0: Ma verso le 5:30.
1: Vabbè, comunque no, è un radio tosto.
0: Si sono avvicinati due ispettori e mi hanno chiesto se qualcuno mi stava costringendo a lavorare.
1: Sì. Batta le palpebre se è sotto sequestro.
0: Siccome fa caldo, parliamo di vacanze. Oh, di turismo.
1: Però, no, perché invece parlando di vacanze si apre subito la diatriba.
0: Quale
1: tipologia di vacanza? Sei tipo da campeggio, vagabondo, moto,
0: che sono
1: proprio
0: io.
1: Free, che sono io, non altro. O servite riverito, villaggio,
0: allora,
1: anche
0: no,
1: albergo.
0: Io sono casa in affitto, bungalow in affitto, campeggio. Sono molto più free, capito?
1: Sei free?
0: Bravo.
1: Si vede che sei un uomo di mondo. Io no, servite riverito, almeno lì, almeno quei 15 giorni servite riverito.
0: Lo chiediamo anche a voi. Siete del gruppo vacanze in hotel, albergo, servite riveriti, oppure case in affitto, campeggio,
1: o io vagabondo dagli amici, parenti, perché è un classico.
0: 347 490 0042, lo vogliamo sapere dall'Italia intera, dai, messaggi.
1: Mi hai convinto, vengo con te a casa tua.

0: Che bella canzone, Ordinary People, The Legend. Noi siamo Ordinary People, le persone ordinarie. In questo momento, visto che...
1: Chi è? Chi è che bussa?
2: Sono Luglio, sono dietro la porta.
1: Ma come Luglio? Ma non sei già arrivato da mo, Luglio, fra l'altro.
0: Luglio è dietro la porta.
1: Sì, Luglio, non ci arrivo questa cosa, scusami. Luglio, col bene che ti voglio...
0: È dietro la porta.
1: Perfetto.
0: Ecco.
1: Perché siamo, mi dici dietro la porta? Non mi preoccupare.
0: Siamo ancora a giugno, però si incominciano già a vedere tutte le prenotazioni e cose.
1: Tu, ma sei antico, qua abbiamo gente che ha già prenotato fino al 2038, vuoi i nomi e i cognomi?
0: Sentiamo un po' i messaggi, dai.
3: Buongiorno, Antonio da Bari.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Max e Max, buongiorno. Campeggio a vita, kiss kiss a tutti.
1: Campeggio.
0: Allora, chiaramente vi abbiamo chiesto se siete più team vacanze in hotel, albergo, servito e riveriti, oppure casa in affitto, campeggio e tutte queste robe.
1: E poi ci sono le varie declinazioni di basta andare in vacanza. Ok, però.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Per me... sicuramente casa in affitto tutta la vita.
0: C'ha i suoi vantaggi.
1: Costa, una scelta, infatti.
0: Costa un po' meno, poi ti cucini, fai gli orari, li decidi tu.
1: Con mamma e papà ai tempi erano tutti contenti, tranne mamma, perché mia mamma era la vita normale trasferita in vacanza: lava, cucina, sistema.
5: Buongiorno, Max e Max.
1: Ciao.
5: Giussi da Piacenza. Allora, noi siamo nei weekend da campeggio e albergo, quindi serviti e riveriti. Però d'estate al mare per i 15 giorni di vacanza preferiamo casa in affitto per le comodità degli orari.
1: Bella, è vero, anche allora, questo è vero. È fondamentale quello alla fine.
0: Continuate a mandare i messaggi, tra poco ne ascolto.

0: con Taylor Swift, Hoplite. 9:19 del mattino con Max e Max, ma ascoltiamo altri messaggi. Dai.
1: Gruppo siete. Io una settimana d'agosto c'ho e voglio stare nel chill, voglio stare nel relax. Non è tanto la questione di essere servita e riverita, è la questione di non dover pensare a cosa devi mangiare, iniziare a preparare non voglio pensare a niente.
2: Dice
3: sì, serviti e riveriti, cioè non devi pensare a niente, è giusto godersela.
0: Serviti e riveriti oppure no, dai.
4: Sono Stefano da Capralba, in provincia di Crema.
0: Ciao.
4: E io preferisco essere servito e riverito perché se vado in vacanza non voglio proprio fare un cavolo. Chissà tutti.
0: Altri messaggi, dai.
5: Buongiorno. Ciao. Max e Max, sono Federica e io sono da vacanza in hotel, servita e riverita. A che esco e spendo soldi, almeno voglio essere servita e riverita. Ciao.
3: Che bellezza, attenzione, ha avvisato il marito. A che spendo soldi, voglio essere servita e riverita.
0: Non c'è solo la componente del risparmio, c'è anche quella degli orari, perché se servita e riverita comunque devi andare all'orario di cena, all'orario di pranzo, di colazione.
3: Manca un po' di libertà.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Kiss Kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
3: Sentito. Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Summer Funk, questa è Radio Kish Kish.
1: Allora, mi ricordi una cosa a te, eh? Anzi, tu, tu ci hai lasciato le penne.
2: Ci ho lasciato le penne.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì, perché hai voluto fare il tirchio, hai voluto tirare sul prezzo e te l'hanno fregata. Sì, adesso dovete saperlo, perché sì, il signore qua Giannini era in conclusione di un affare, ha voluto tirare sul prezzo e l'hanno venduto a un altro.
0: È stata venduta, sì, Villa Certosa.
1: Villa Certosa, in Sardegna.
2: Che è che non la conosce, Villa Certosa?
1: Sì, praticamente è una villa con, diciamo, col terreno uguale, equivalente al Lussemburgo, più o meno. Forse più grande Villa Certosa.
2: Più che venduta, è stata svenduta, perché...
1: Sì, stranamente.
2: Sì, è stata svenduta per 350 milioni di euro, che visti i
1: regalata!
2: Regalata alla famiglia dei reggenti del Qatar.
1: No, proprio in questione fiscale, per non evitare le tasse. Sai come si chiamano loro?
2: Come si
1: la famiglia Altani, no? Ma realmente loro sono della famiglia delle come se fosse Altani, per pagare
2: allora,
1: le tasse.
2: Allora, affacciato sul Golfo di Marinello, un imponente.
1: Impotente ormai, questo lapsus, Giannini, particolare.

0: Con Loco.
1: Ah, vai lì in vacanza, Loco.
0: Sì, allora, sì. A proposito di vacanze estive, c'è una bella notizia che riguarda il nostro paese, perché secondo un'indagine di Confcommercio e Confturismo, l'Italia si conferma la destinazione più amata dagli europei per le vacanze estive.
1: Ma chi l'avrebbe mai creso?
0: Davanti a sì. Spagna e Grecia, e il 50%, anzi, il 55% degli intervistati preferisce l'Italia. Sono proprio gli spagnoli quelli che l'amano di più, e
1: facciamo
0: polacchi.
1: Il cambio, no? Cambio alla pari. Noi andiamo in Spagna, loro vengono qua, perché alla fine è come restare a casa sotto certi punti.
0: No, ma la cosa, la bella novità è che anche gli italiani, piuttosto che andare all'estero, quest'anno preferiscono restare
1: in Italia.
0: Un po'
1: per una questione di dindi.
0: Attenzione, anche questa è uno spin-off, perché non pare che l'Italia sia proprio economica dal punto di vista dei dindi.
1: No, non hai capito, questione di dindi, siccome costa tanto, noi italiani siamo tutti signori, restiamo in Italia.
0: Tra i punti di forza dell'Italia ci sono l'immerso patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, la qualità delle strutture ricettive e l'offerta enogastronomica.
1: Se si mangiasse anche bene in Italia, guarda, sarebbe perfetto fare la vacanza in Italia.
0: Evviva l'Italia, signore e signori!
1: Siamo in vacanza da una vita e non lo sapevamo.

0: Side Swim, allora ha droppato questa canzone proprio 10 giorni fa, però ci tiene a specificare che non è una canzone estiva.
1: Ah no?
0: No, ha detto no, no.
1: Ah. Vabbè, noi ci crediamo, certo, perché certo. Se lo dice Tommaso Paradiso, che non è estiva la canzone dal titolo Agitare Coca-Cola, però è New Kiss.

0: Non c'è per dir cosa, tu agitare Coca-Cola e te ne vai, chi là, per poi dopo c'è la sorpresa. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, New Kiss.
1: Non si fa, non si agita.
0: Sta arrivando la saccatura, la saccatura nord atlantica.
1: Ma che saccatura, ragazzi, una scocciatura.
0: È bella la saccatura.
1: Di te non mi fido, lo chiedo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, sole e caldo di origine africana, continueranno a caratterizzare anche la giornata di oggi su tutta l'Italia. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni da nord a sud, senza fenomeni da segnalare. Col passare delle ore l'instabilità tenderà ad aumentare sulle Alpi e sul basso versante tirrenico, dove si svilupperanno dei temporali. Condizioni variate altrove, con tempo stabile molto caldo, con massime tra 31 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 28 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli €599. Approfittane subito! MediaWorld.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a €1,49 e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a €2,89. Lidl vale davvero.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss.

0: Olivia Dean, questa è Radio Kiss Kiss, 9:47 del mattino. Prima, ascoltando i vostri messaggi, vi abbiamo chiesto se siete per la storia dei serviti riveriti oppure vi piace andare nelle case organizzate da soli. Molti hanno detto che purtroppo quest'anno le vacanze Nisba, perché
1: Nisba.
0: I prezzi veramente
1: che non se lo posso permettere, tanto pure anche per impegni di lavoro.
0: Però sappiate, questo fa un po' rabbia, perché a vedere queste robe qui dici, ma è possibile che
1: sì, capito, no? È possibilissimo.
0: C'è chi non si può permettere una vacanza veramente al minimo, e invece ci sono delle cose ai limiti dell'assurdo. Allora,
1: tipo
0: ci sono dei prezzi ovviamente indirizzati ai super ricchi, che sono pazzeschi. A Firenze, per giusto per farvi capire, per una coppia che desidera soggiornare dal 14 al 21 agosto quest'anno in un appartamento di alto livello nel centro storico,
1: alto livello, una settimana, quindi per quella di Ferragosto,
0: la spesa può arrivare a 300.000 euro.
1: Vabbè, attenzione, per tutte e due però.
0: Oppure per una villa con piscina a Barcuzzi sul lago di Garda, 150.000 euro. Mentre una sistemazione a Capri molto più abbordabile, sfiori 100.000 euro.
1: Se no, scusa, vai in Salento, c'è gli emissari che siamo sui 240.000, regalate. Però io in queste adesso non per dire, io faccio una settimana di vacanza, la devo fare perfetta. Queste catapecchie che ci vado a fare,
0: ecco,
1: 300.000 è roba da morti di fame. In vacanza bisogna spendere.
0: Eppure ci sono persone che ci vanno e spendono questi soldi.
1: Alla faccia nostra, fra l'altro.

0: che vuole, detto che vuole venire in vacanza di nuovo a Capri, però non vuole spendere più di 150.000 dollari.
1: Non ti preoccupare, ti serviamo e ti riveriamo noi. Ma a questo punto è arrivato il momento dell'history.
0: Oh,
1: Giovanni Paolo Giovane, grandissimo.
0: John Paul Young, con una delle canzoni più famose del mondo.
1: Tutti ci siamo fatti quella domanda, dai.
0: Ecco, poi, sì, bravo. E poi forse non tutti sanno che questa canzone in realtà è stata scritta da George Young, che è il fratello dei fratelli Angus degli AC/DC.
1: Ma non volevamo dirlo, quello bravo fra l'altro dei testi, sì, però questo non c'entra niente e non è molto rock.
0: Love's in the Air, 1978, godiamocela, che bellissima.

0: Che canzone, ragazzi, bellissima, ti fa venire proprio la voglia dell'amore. John Paul Young, Love's in the Air, calda ma in the air, 1978.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: E siamo Max e Max con voi fino alle ore 12, eh?
0: Buongiorno,
3: Carolina, sì, good morning Kiss Kiss. Canale 158, Kiss Kiss TV, ci vedete anche in bellezza.
0: In, vabbè, non te lo dico.
3: No, devi dirlo.
0: No, simulcast sul canale 158.
3: Perché l'hai detto?
0: Che siamo in simulcast sul canale
3: 158.
0: E anche sulle app e anche un po' dappertutto. Carolina, tra pochissimo, protagonista, segnatevi il nostro numero 347-490-0042, perché se non lo memorizzate. Un po' devi giocare, un po' devi vincere i nostri gadget.
3: E non potete vederci in simulcast. E io sto sul cast, e non simul. Radio Kiss.

0: Caccia alla bufala.
1: No! Eccola lì.
2: Carolina ha detto che vuole andare in vacanza a Battipaglia. Vuole andare a vedere un attimo dove
1: i
2: vanno. No, dove vanno tutte le sue energie. Brava, Carolina.
1: Eccola lì. Invece no, separate le vacanze. Il marito è andato in America. A Buffalo. Allora, attenzione. Era stronzata, scusami. Sono tre notizie, quelle che stiamo per leggere, perché il caccia alla bufala funziona così. Noi le leggiamo, una è una bufala. Voi dovete solo indovinarla.
2: E prima dei gadget vi diciamo che il più veloce, la più veloce, che risponderanno al nostro via, attenzione, non prima. Oltre a vincere i nostri gadget, vinceranno anche una settimana in Villa Certosa, prima che tirino via i mobili, che arrivino quelli di Qatar.
1: Gli Altani, come se fosse Altani.
2: Allora, attenzione, siamo pronti?
1: Ma io direi che a questo punto facciamo una cosa al contrario oggi, dai, a sorpresa. Vai, iniziamo, però iniziamo dalla numero uno.
2: Va bene, dai.
1: Oggi ci ha preso così. Notizia numero uno. Nuova impresa da record per lo skateboarder americano che si chiama Cad Caruso. Chad. Uno che va in skate si chiama Cad. Vabbè, comunque, lui non è caduto e infatti ha battuto il record, ha attraversato gli Stati Uniti da costa a costa, 4800 chilometri, su uno skateboard. Partito da Venice Beach, è arrivato a Jacksonville, Florida, 39 giorni ci ha messo. Comunque meno del treno, comunque, adesso facendo due conti. Ed è la notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Sta facendo discutere un video pubblicato da un utente cinese diventato rapidamente virale. Una donna ha ripreso di nascosto 8 persone all'interno di uno zoo intenti a mimare il comportamento dei serpenti. No. Nel video si vede la grande compenetrazione nell'atto di imitarli. Infatti gli 8 individui strisciano e cacciano esattamente come farebbero i serpenti. Qualcuno pensa sia un rituale di qualche setta, altri invece pensa che sia solo una buttata per far click sui social. Questa è la notizia numero 2.
1: Notizia numero 3, e restiamo in tema di serpenti a questo punto, perché una famiglia australiana, che lì fra l'altro è quasi un classico, ha avuto una sorpresa decisamente inquietante. Hanno scoperto che dietro il loro televisore nel soggiorno c'era un pitone. Sì, e per recuperarlo ovviamente ha dovuto chiamare gli esperti. Pitone neanche poi così esageratamente grosso, no arrivava a 3,20
2: metri. Ah, vabbè.
1: Quindi una ventina di cinture ha fatto il calcolo, un cucciolo di pitone, sì. È stata, comunque l'operazione è stata difficile, che non si staccava dal televisore, non si staccava. E quando un programma piace, piace, ragazzi. Ed è la notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini e poi ci dovete mandare messaggio e dire qual è la bufala, la numero uno, amore esco un attimo con lo skate e torno subito, o la numero due, gli uomini serpenti allo zoo, o la numero tre, ma fatemi finire il concerto di Tony Pitoni e poi vado anche via. E adesso tocca a voi.
2: Attenzione, pronti, partenza, via! 347-490-0042, ovunque voi siate, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto, qual è la bufala stamattina?

0: Premiazione.
1: E sai chi è che Benzombon ha vinto?
0: Chi è? Chi è?
1: Giuseppe, pronto!
2: Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Vieni su dal tombino, esci un attimo che non ti si sente. Vieni fuori. Allora, da dove ci chiami Giuseppe?
2: Dal limite sull'Arno, Firenze.
0: Oh, provincia di Firenze, limite sull'Arno.
1: Limite sull'Arno, bene, quindi sei pronto a rinfrescarti. Intanto dacci la risposta. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: La 2.
0: Bravissimo. Nessun video virale di persone che imitano i serpenti strisciando in Cina.
1: Per il momento si accontenta di quelli che imitavano il panda. Ti ricordi che li hanno beccati che si pitturavano?
0: Senti, quindi. Giuseppe, allora ti trasformiamo in assessore al turismo di Limite sull'Arno. Va bene, uno volesse fare un weekend lì da voi. Che cosa c'è di bello da vedere? C'è un'attrazione particolare? Dai, assessore, che dici?
2: Ci sarebbe da visitare la Villa Medice di Montelupo, che ormai è chiusa, è l'ex manicomio di Montelupo.
1: Allora no, fermo, no, fermo Giuseppe. No. Giuseppe, non possiamo venire a manicomio perché poi non avremo scuse per uscirsi dopo, ci terrebbero lì. Quindi ti salutiamo, ti ringraziamo e ci vediamo al Palio dei Rioni a settembre. Kiss kiss a te.
0: Ciao Giuseppe. Ciao.
3: Caccia alla bufala.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld. Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss. Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Kiss, kiss.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel

0: Collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss, kiss.
2: La musica più bella suona solo

0: a questo. Siamo partiti, no, dalla notizia che è importante fare una doccia con il proprio partner perché unisce la coppia. Mm. Ma se vogliamo anche, Marco, per un attimo, in Svezia, non so se lo sapevate, esiste la tradizione sacra della fica.
1: In che senso?
0: Sì, sì, della fica proprio.
1: La fica che?
0: Che non è la fi- cioè, è,
1: cioè non è quello che pensiamo noi,
0: è
1: non
0: solo una pausa caffè, però si chiama fica con la K. Sì, ed è un momento da condividere rigorosamente, ma... magari con qualcuno per connettersi, spesso con candele accese anche in casa. Tu inizi con caffè fica e poi finisci con donna fica, cioè è bellissimo come cosa.
1: Sto scrivendo proprio fica con la K sul traduttore.
0: Sì.
1: E fica con la K sul traduttore dallo svedese all'italiano mi dice che significa fica. Proprio non ha.
0: Non cambia niente.
1: Secondo me, però, è un modo di dire, sai.
0: Gli svedesi come Zlatan Ibrahimovic amano questo momento. Per moltissimi fidanzati oppure coniugi è l'unico vero momento di chiacchiera durante la giornata, perché magari dopo il lavoro, dopo lo stress, dopo l'ansia, ecco, giornaliera, tu hai questo momento, pausa caffè,
1: certo,
0: che lo chiamano
1: così. La chiamano in questo modo. Per esempio, un'altra cosa da fare, secondo me, sono piccoli weekend, li chiamo weekend, ma potrebbero anche essere momenti durante la settimana, a seconda del lavoro che uno fa, piccoli weekend da fare fuori città. Gita fuori porta, weekend al mare, al lago.
0: Se hai i soldi e la possibilità economica, bellissimo.
1: No, ma secondo me tu puoi fare 3 giorni in una città, anche, non lo so, una città dove puoi andare a vedere la città perché non l'hai mai vista, puoi andare a vedere i musei di quella città, non so, fai 3 giorni a Firenze, fai 3 giorni a Roma, nel senso, sarebbe bello comunque da fare proprio perché quella roba lì unisce la coppia. Tu dici sì, ma a Roma ci sono stato tante volte, a Firenze l'ho vista, Milano la conosco a memoria, però invece secondo me farlo insieme a una persona, soprattutto quando vi state ancora conoscendo, rafforza molto la coppia, mi è successo personalmente.
0: Anche se le coppie felici secondo me non sono quelle che fanno i viaggi pazzeschi alle Maldive, che vanno ai Caraibi, che vanno a New York,
1: appunto, i piccoli giorni tipo 3 giorni, no, un weekend da qualche parte,
0: neanche. Sono quelle che basta che stanno insieme 20 minuti al giorno, 20 minuti al giorno di attenzione esclusiva, e riducono magari drasticamente le probabilità di divorzio.

0: da Paolo, questo nostro ascoltatore, che ci vuole dire quali sono le cose da fare, le cose da non fare all'interno di una coppia. Pronto?
1: Pronto, ragazzi.
2: Eccolo, Paolo, dici un po' la tua, vai. Già ride.
1: Niente, le cose, sì, rido perché le cose da non fare praticamente sono, è una sola per quanto mi riguarda, è la mia ragazza mi ha trasformato in un tiramisù umano, visto che lei è un... nel senso che lei è una fissata per la pulizia della pelle, ha preso la polvere di caffè, mi ha riempito tutto e sembrava un tiramisù umano.
0: Oh.
1: Sembrava
0: una mucca, praticamente. Quindi cose da non fare, lasciare che la compagna decida la tua beauty routine.
1: Esattamente, ma la vera prova di coppia è stata togliere 3 kg di polvere di caffè senza intasare le tubature dalla doccia.
0: E come è andata? Certo. Come hai fatto?
1: È andata che si sono intasate tutto, ho dovuto chiamare l'idraulico, ho litigato con lei, ovviamente.
0: Quindi hai speso i soldi del idraulico e anche litigato con lei.
2: Esatto. Tutto questo solo per andare d'accordo, perché lei ti ha detto dai riempiamoci di cacao, ma perché qual era l'effetto positivo sulla pelle?
1: Praticamente viene una pelle liscia, pulita, profumata e ringiovanisce per quanto le riguarda, ma a me mi ha fatto incazzare onestamente.
0: Paolo, speriamo tu non possa divorziare con la tua lei per questo motivo, grazie però per averci suggerito questa cosa da non fare all'interno di una coppia.
1: Esattamente.
2: Ti immagini qualcuno che sta ascoltando la radio, ma sai, io volevo proprio riempirmi di cacao questo weekend con la mia compagna. Meno male che Paolo mi ha detto di no. Va bene Paolo, grazie, un abbraccio.
1: Oh, figurati, grazie a te, ciao.
0: Dischissa a te Paolo, ma soprattutto grazie per seguirci da lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss.

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella.

0: Vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss, kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Kiss, kiss.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Kiss, kiss.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La

0: Facciamo ogni giovedì su Radio Kiss Kiss alle 14.45, 5 minuti di musica italiana dove vi facciamo emozionare, ma soprattutto dove c'è il karaoke in televisione sul 158 o sull'applicazione di Radio Kiss Kiss. Se ancora non l'avete scaricata, scaricatela.
1: Ogni giovedì alle 14.45 facciamo questo momento, non solo ci emozioniamo, cantiamo, insomma riviviamo anche un po' le canzoni, quelle belle, quelle forti, quelle appunto della musica italiana che tutti quanti noi conosciamo, anche della musica di oggi. Raff, direi che siamo già pronti, quindi possiamo partire.
0: Sì.
1: Ricreiamo l'atmosfera negli studi azzurri di Radio Kiss Kiss.
0: Buio negli studi di Radio Kiss Kiss. Potete commentare 5 minuti d'amore se vi piacciono, perché ricordatevi che i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
2: Mano a mano mi perdi e mi perdi.
0: Iniziamo così.

0: tutti i giorni il karaoke. Sto cantando con voi.
1: Grande. No, vabbè ragazzi, ma io che canto a squarciagole in macchina e la gente mi prende per pazza.
2: Sapore di sale, sapore di mare.
3: 5 minuti d'amore.

0: insieme, finale, finale.
1: Tanto più sai che ti aspetto, ma non tutta la vita.
0: Grazie per essere stati con noi, amici. Speriamo che vi siate divertiti anche oggi con i nostri 5 minuti d'amore su Radio Kiss Kiss, in Daddy Kiss, dalle 14 alle 16. Nello specifico vi ricordiamo che il giovedì ci sono questi 5 minuti d'amore alle 14.45.
2: Gaetano c'è scritto anima mia!
0: Lo so, mica solo Gaetano.
2: Insomma, tantissimi commenti dei nostri ascoltatori. Grazie ragazzi per questi 5 minuti. Matteo invece ci ha scritto Serenata Rap, un grande pezzo della musica italiana. Grazie Marco e Raff, ma grazie a voi per tutto questo affetto che ci regalate su WhatsApp.
0: Come sempre, 5 minuti d'amore tornano il giovedì a partire dalle 14.45 e non dimenticate mai che i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: È arrivato il momento adesso di tornare indietro nel tempo su Radio Kiss Kiss, un'istoria del 1996. Chiudiamo la prima ora di Daddy Kiss, ma entriamo subito nella seconda con le Spice Girls.
3: Allora, oggi stiamo dedicando la puntata ai partner, no? Abbiamo fatto sì 5 minuti come ogni giovedì, ma oggi stiamo parlando di partner, cose da fare, cose da non fare. Bene, questo History ci dà un grande assist, perché una cosa sicuramente da non fare,
2: qual è?
3: È tralasciare gli amici del tuo partner.
2: Se tralasci gli amici del tuo partner, improvvisamente guarderai negli occhi il tuo lei, cioè la tua lei, o la tua lui, il tuo

0: Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco Rappano, Chiara Mansino in redazione, in regia c'è Mister X. Oltre alla doccia, visto che oggi stiamo dedicando la puntata a quelle cose che si devono fare magari in coppia, sì, perché siamo partiti dalla notizia che fare la doccia insieme significa condividere del tempo, Marco, c'è anche questa notizia che dice che il 75% delle coppie a lungo termine sviluppa un proprio linguaggio segreto.
1: È vero? Che tipo quando noi parliamo, non dico in codice, ma con quei termini,
0: Provolina.
1: Tipo come quando devi parlare ai bambini piccoli,
0: i soprannomi ridicoli.
1: Lo fai anche con il partner.

0: Il sogno di Alfa è stato coronato, quello di fare un featuring con Jovanotti, Jovanotti Alfa, il loro nuovo pezzo si chiama Buon Vento. Buon pomeriggio da Marco e Raffa, è iniziata la seconda ora di Daddy Kiss e la vogliamo aprire proprio con le cose da fare, le cose da non fare
1: sì.
0: all'interno di una relazione, all'interno di una coppia, perché come dicevamo prima il 75% delle coppie a lungo termine, quindi quelle che stanno insieme da tanto tempo e gli amici che ci seguono su Radio Kiss Kiss che magari stanno insieme da 20, da 30 anni possono confermare, le coppie a lungo termine sviluppano un proprio linguaggio segreto.
1: Allora, noi abbiamo una coppia di amici, Sasi e Claudia, che loro non si chiamano mai per nome, si chiamano Grissini.
0: Infatti sono amici tuoi, ci tengo a dire, capito, io non frequento gente che dice cose del genere, si comportano così.
1: Cioè, vedi, loro, questa cosa di coppia che li unisce tanto, il soprannome, il nomignolo, l'hanno resa pubblica.
0: Anche perché poi
1: non si chiamano solo in privato Grissini, si chiamano davanti a tutti.
0: Detti però in pubblico fanno ridere.
1: Appunto,
0: e
1: questo
0: loro
1: è il
0: possono
1: senso.
0: Morire di vergogna.
1: E
0: cioè,
1: invece no.
0: Sasi magari potrebbe morire di vergogna, Claudia potrebbe morire di vergogna.
1: È la loro forza, cioè loro sono i Grissini. Quando ne usciamo, ma i Grissini coppia vengono.
0: Grissini.
1: È come se fosse il loro cognome adesso, capisci? Quindi funziona così. Magari anche voi avete degli amici che hanno dei soprannomi e li chiamate per con soprannomi.
0: I psicologi, infatti, ci dicono che usare parole da bambini, oppure versi buffi, con il partner, non è immaturità, bensì è un sintomo di altissima sicurezza. Sì. Emotiva e complicità. Quindi dovremmo tutti quanti.
1: Ma che hai fatto oggi?
0: Oggi Bob sei ubriaco sei in diretta
1: alle 3 del pomeriggio.
0: Tutti quanti, quindi, dovremmo darci dei soprannomi.
1: Quindi vedi, mi stai dicendo che la coppia di amici nostra fa bene a chiamarsi Grissini in pubblico.
0: Diamoci soprannomi, cioè, qui in diretta alla radio tra poco.
1: Rafforzano, no? Pisellino,
0: provi a patatina.
1: Cucci cucci.
0: Buffettina.
1: No, buffettina che è? Non ho mai sentito.
0: Scorreggina, mal di pancia pesante.
1: No, neanche l'ho mai sentito.
0: Diamoci soprannomi.
1: Vabbè.
0: Facciamolo tra poco dopo i Daft Punk con One More Time.

0: Allora, Luca.
1: Perfetto,
0: la chiusa Raff. Luca invece ci ha scritto: ciao Mark Raff, anche io avevo questo soprannome, Biscottino e Biscottina, con la mia fidanzata. Ci vergognavamo un po' di dirlo in pubblico, ci usciva automatico, e allora l'abbiamo ridotto da Biscottino a Bisc.
2: Confermi, diciamo, ci sono i saldi, quindi biscotti bisca. Confermi quello che abbiamo detto. Andiamo al telefono da Domenico. Pronto?
3: Ciao ragazzi.
2: Domenico,
3: buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te. Senti, tu fai parte del 75% delle coppie a lungo termine? Perché utilizzi dei linguaggi segreti con la tua fidanzata? Dei soprannomi?
3: Beh, sì, certo, il linguaggio segreto c'è sempre, poi basta il solito sguardo di intesa, no? Di nomignoli ne abbiamo tanti che variano dal cucciolo, e poi c'è quello storico con cui io la chiamo, che è Fiamma.
0: Bello
3: che
0: Fiamma.
3: In realtà, no, aspetta, ma deriva da Fiamme Gialle, perché nel nostro primo appuntamento mi fece tante di quelle domande che riguardavano anche, voglio dire, la mia professione, quello che facevo, che a un certo punto le dissi: oh, scusami, ma che sei della Guardia di Finanza?
0: Ah,
3: e quindi
0: ecco,
3: da lì nacque la Fiamma Gialla.
0: Bellissimo.
3: E da lì poi
2: la CIA, che cos'era? 007?
0: Sì, era della Guardia di Finanza.
2: È un agente segreto la tua fidanzata?
3: Dico, ma che è un interrogatorio? No, fa tutt'altro nella vita, però c'ha un po' questa ossessione, diciamo, del comando e del controllo, e quindi cominciò proprio a tutto spiano con qualsiasi tipo di domanda, fino ad arrivare l'altro po' anche al PIN del mio banco.
2: Ma dici,
3: che per
2: la
3: carità,
2: verità, è stata una missione impossibile? Era Mission Impossible il primo appuntamento con lei?
3: Ma diciamo che il corteggiamento è durato svariati mesi, però alla fine ce l'ho fatta.
0: Perché poi le domande gliele dovevi fare tu, quindi a tua volta, per capire un po' il più di
2: lei. Vabbè,
0: me.
2: Domenico, grazie per averci raccontato e per aver condiviso con noi, diciamo, i soprannomi ridicoli che ti dai con la tua fidanzata.
0: Chiama!
2: E ci sentiamo dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss.
0: Ciao Domenico!
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Ciao. Però posso dire, Fiamma è un bel cioè non è una cosa ridicola, anzi, secondo me da potenza proprio, no? Per la Fiamma, la sua
2: fidanzata. Io pensavo Fiamma per i Fantastici 4.

0: Se parliamo di soprannomi ridicoli, all'interno di una coppia sono arrivati 3800 messaggi, tipo, da patatoni a patatina, da muffin, da biscottino, da pinguino. C'è anche chi ci scrive: ciao Marco e Raffi, la mia fidanzata la chiamo Lord Patata.
1: Bello!
0: Non chiedetemi il perché. C'è Capitan Cretino, ministro degli snack addirittura, questo mi piace. C'è Lucia che dice: io chiamo il mio fidanzato ministro degli snack perché durante la notte si alza tra le 2 e le 3 di notte, apre la dispensa e inizia a mangiare, e da lì è diventato il ministro degli snack.
1: Comunque è vero, capita quando hai tanta fame e solitamente ce l'hai sempre di sera perché hai mangiato male durante il giorno, che ti svegli la notte, hai troppa fame, quindi che ti mangi la cosa più veloce, uno snack.
0: Mia madre chiamava mio padre supremo dittatore dei telecomandi, perché papà aveva sempre il telecomando in mano. Poi da supremo dittatore dei telecomandi è diventato supremo distruttore dei telecomandi, perché cambiavamo ogni 10 giorni il telecomando, perché o si perdeva oppure si rompeva.
1: Mi frequentavo una ragazza, quando andavo a casa sua lei aveva il telecomando nel cellophane e io non riuscivo a capire perché. Poi ho scoperto invece che
0: una cosa molto diffusa,
1: cioè loro non levano il telecomando dal cellophane per non far prendere la polvere nei tasti del telecomando, che a me mi pare una stronzata, però pare che invece sia un gran metodo, ma anche un po' da folli. Vabbè, ma questo, il mondo è bello perché è vario.
0: Abbiamo virato, abbiamo deciso di parlare di soprannomi. Quali sono i soprannomi che vi date all'interno della vostra coppia? Ce lo dite con una nota vocale oppure con un messaggio scritto.

0: gallo. A proposito di cose poi che fanno paura, no?
1: Sì.
0: La testa gira come il film L'esorcista.
1: È vero?
0: La testa
1: non è che la proprio ruota di 180-360 gradi. Comunque abbiamo. Perché ridi?
0: Vabbè, 180-360 i numeri.
1: No, perché lei gira la testa a 360 gradi, ma quando invece fa quella roba tipo sulle scale, la testa è girata in maniera un po' più angolare.
0: La testa gira.
1: Vabbè.
0: Ma attenzione, mi piace questo fotosondo.
1: Questo fotosondo
0: è uguale, perché ragazzi, attenzione, torna la strega di Blair.
1: Torna la strega, uno dei miei film preferiti, no, lasciatemelo dire.
0: Ma sai una cosa, io l'ho visto tipo un paio d'anni fa perché non l'avevo visto in passato.
1: Tempi sbagliati.
0: Ma che film è?
1: Nel 1999, quando uscì Il mistero della strega di Blair, poi ha diviso molto, perché c'è chi l'ha apprezzato tantissimo come me, che ha detto è una corazzata Potemkin, una cagata pazzesca.
0: Comunque, però dobbiamo dire che è uscito nel 99 con un budget di appena $35,000.
1: Ragazzi, è veramente 30.000 euro.
0: Incassò quasi 250 milioni di dollari nel mondo, quindi in percentuale l'incasso maggiore di sempre.
1: Sì, hanno vinto la lotteria i registi, Myrick e Sanchez.
0: Pensa
1: se non
0: che
1: sbaglio.
0: Questo che devono uscire, no? Qua,
1: no, però aspetta, spieghiamo perché lo stiamo raccontando. Intanto $35,000 è costato perché è semplicemente una telecamera in un bosco con tre ragazzi che riprendono di volta in volta. E non fa paura quello che vedi, ma che pensi che ci possa essere.
0: Quella la percezione.
2: Stai scherzando?
0: No, papà, non stiamo scherzando. Non andate sul nel bosco da
1: tam mediatico, fecero credere davvero che questi ragazzi si fossero persi come se fosse cronaca. Però perché ne stiamo parlando?
0: Perché uscirà un nuovo film, no?
1: Un sequel nel 2027. Io non vedevo l'ora.
0: Ragazzi,
1: solo che,
0: se hanno speso $35,000 dollari per il primo, sai quanti spenderanno per il secondo?
1: Sarebbe il quarto, però, in realtà.
0: $36,000 dollari.
1: Una in più. No, ne hanno fatti dei sequel che erano veramente terribili. Speriamo che questo che arriverà sarà veramente efficace. Io non vedo l'ora. Snoop Dogg adesso con Justin Timberlake.

0: Samba Potential su Radio Kiss. Entriamo un po' nel mio campo, perché se restiamo negli ambiti dei film horror,
1: tu sei un grande appassionato di film horror.
0: Non sono un cultore, cioè non sono un esperto rispetto a quelli che ne capiscono, sono veramente un profano,
1: una sciacquetta,
0: però mi piace molto. Sì, non avrei usato quel termine, però sì, comunque
1: Alfio è la sciacquetta dei film horror,
0: che termine infelice. No, però sì, di sicuro sono un appassionato, mi piace molto vederle. Ma d'altronde,
1: ma anche... sai che ho letto un tempo fa, lessi che vedere i film horror in compagnia fa bene proprio fa bene a cosa?
0: A cosa? All'ansia. Che no, rafforza i legami tra le persone. Sì, ma questo è verissimo. Allora, intanto già ti capita, non so se ti è mai capitato in realtà, però se vai a vedere un film horror al cinema,
1: sì,
0: già un pochino durante i jump scare, cioè durante quelle scene che che poi alla fine è solo volume che si alza,
2: sì.
0: Guarda, ti giri verso il vicino e una mezza risatina con lui te la fai per dire amici di sventura.
1: Esatto.
0: Quindi
1: dovresti andare a vedere questi film con mio padre, perché mio padre cerca il rapporto proprio pure tra vicini. Lui parla,
0: sì,
1: perché chi le...
0: Vabbè, ma tuo padre è meraviglioso, cerca il contatto umano, cosa che tu non fai, per dire. Comunque,
1: come si permette?
0: No, se vuoi provarci,
1: tu sei solo una sciacquetta.

0: La Malika, la Yann su Radio Kiss Kiss, la novità che sta arrivando.
1: Però dammela, dai.
0: Che cosa?
1: Una possibilità.
0: Ma certo che ma tu ne hai già più di
1: una.
0: Ma
1: chi avevi capito?
0: Solo che a te corrispondeva più il singolo precedente.
1: Quale?
0: Animali notturni. La nuova invece di

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
9: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Eccolo qua.
3: Non vedevo l'ora di sentire la sigla del messaggio cantato, che oggi è molto particolare perché c'è sempre un litigio tra... non un litigio,
0: una madre che si rivolge a una figlia.
3: Esatto, che poi sono i miei preferiti.
0: Anche i miei.
3: Quando si parla di genitori e figli sono i miei preferiti.
0: Perché le chat tra mamme e figli o padri e figli tirano fuori sempre qualcosa di molto interessante. Ringraziamo invece Michele che ce l'ha inviato al 347 490 0042. Che cosa ci abbiamo fatto questo messaggio di Michele? Un messaggio cantato.

0: esagerando.
1: Ma scusa, ma ognuno si veste
2: arriva
1: come
2: arriva sempre
1: vuole.
2: Quel momento in cui i genitori guardano i figli e dicono ma dove devi andare?
1: Perché a te l'hanno fatto così. I tuoi?
2: No, no, a me proprio hanno detto ma dove devi andare? Punto.
1: Ah, così, in generale. Basta. A te dicevano rivestiti prima di uscire.
2: Esatto, esatto.
1: Va bene, dai, tornerà ovviamente come sempre anche domani, il
3: messaggio cantato.
1: Il Lil.

0: ma così
1: è finito.
0: Ma così ci dobbiamo salutare.
1: Tranquillo. Ci vediamo domani.
0: Ci vediamo
1: Anzi,
0: domani.
1: Addirittura ci troviamo domani direttamente a Viareggio. Venite a trovare.
0: Caspita, ma io devo andare a preparare il bagaglio.
1: Ah, non mi interessa, io sono pronto, io sto partendo.
0: Valigie, valigette, valigioni.
1: Sto partendo.
0: Beauty case soprattutto.
1: Eccolo.
0: Intanto dai, davvero, domani vi aspettiamo in diretta da quel di Viareggio, sempre i Corriere di Kiss Kiss, sempre dalle 16 alle 19.
1: È stato con noi Alfio Battaglia.
0: E anche Ciro Limatola.
1: Grazie Pasquale Viola, Lucilla, tutti. Da
0: Alfio e Ciro.
2: Tanti saluti a tutti, grazie a Kiss Kiss.

0: But it's okay, 1998, Whitney Houston. Grazie Corrieri, a domani, e tra poco le news con Cristina Manco in redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Un saluto e bentrovati. Il presidente francese Macron ha accolto la premier Meloni per il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni. Il summit si tiene ad Antibes. I due leader avevano poco prima visitato insieme il museo Picasso. Ora l'incontro bilaterale, poi la firma degli accordi, una conferenza stampa e infine la riunione plenaria. Le parole a caso del segretario generale della NATO Rutte, inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie su quello internazionale. Così il ministro della difesa Crosetto, in una nota dove ribadisce che il personale della difesa italiana ha sempre operato nel pieno e rigoroso rispetto dei trattati vigenti e delle norme che regolano tali attività. Mentre a Washington corso il quinto round bilaterale tra Israele e Libano, il premier Netanyahu fa sapere di aver istruito assieme al ministro della difesa l'IDF alla piena libertà di azione per eliminare qualsiasi minaccia alle truppe o ai residenti nel nord di Israele, che le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Non scenderemo a compromessi sul supremo interesse di sicurezza di Israele. In Venezuela continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti dopo il catastrofico terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del paese. È arrivato a 28.177 persone il numero dei dispersi, 164 i morti accertati, quasi 1.000 i feriti. In moto la macchina di solidarietà di tutto il mondo, compresa quella statunitense, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. La Farnesina segue l'evolversi della situazione. Torniamo in Italia. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. A sostituirlo probabilmente l'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. La cronaca: ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia in provincia di Parma. Così la corte d'assise ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto. Lo sport: calcio, mondiali con la terza giornata della fase a gironi. Alle 22 per il gruppo E in campo Germania Ecuador e Curaçao Costa d'Avorio, poi all'1 Tunisia Olanda e Giappone Svezia per il gruppo F, mentre alle 4 per il gruppo D ci sono Turchia Stati Uniti e Paraguay Australia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, una preghiera per il Venezuela e un grazie alla nostra redazione. L'informazione torna su Radio Kiss Kiss domani mattina. Ore 19 in punto del 25 giugno giovedì. Ciao a tutti da Rita Manzo, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, come sempre insieme fino alle 21, dunque 2 ore belle intense, per fortuna a mia disposizione, per scortarvi verso sera, accompagnarvi verso sera con la musica più bella scelta per voi dalla vostra radio del cuore, che naturalmente è Radio Kiss Kiss. E non sono sola, perché in regia c'è Max Pennino che vi saluta. E allora Dua Lipa per partire insieme a Lenny Kravitz, Stand, e subito Noemi

0: Anzi, il significato, il suo nome in albanese, perché Dua Lipa è kosovara, è amore. Quindi mai come in questo periodo, cioè mai nome fu più azzeccato per lei. Finita la maxi festa di nozze in Sicilia, il viaggio di nozze di Dua Lipa sta risalendo l'Italia, adesso è in Toscana. Lei e l'attore Callum Turner sono sicuramente la coppia dell'anno, uniti persino dalla passione per la lettura. Pensate che si sono innamorati scoprendo che stavano leggendo lo stesso medesimo libro. Galeotto fu il romanzo Fortuna di Hernán Díaz. Intanto ricordiamo che Dua Lipa è una che ha vinto 3 Grammy, gestisce un book club, intervista i grandi della cultura e della letteratura. Questa ragazza ha 30 anni, 3 album di successo e una determinazione veramente d'acciaio, però non rinuncia a tutto quello che si chiama fan maxing, cioè vivere al massimo tutto senza riserve. Ma di questo parliamo tra poco. State con me qui su Kiss Kiss, arriva Elettra Lamborghini.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala

vita, perché il cosiddetto fan maxing è la tendenza del momento e significa letteralmente massimizzare il divertimento. Significa cioè applicare la mentalità del lavoro dell'ufficio al nostro tempo libero. I weekend diventano delle tabelle di marcia militari tra ristoranti, mostre d'arte, sport estremi, tutto incastrato al minuto, no? Cioè le persone che fanno del fan maxing pianificano ogni minuto delle loro vacanze, del weekend, quello che è, e delle serate anche, per trarne il massimo godimento possibile, collezionando esperienze come se fossero obiettivi aziendali, che solo a dirlo e a raccontarlo mi sono stancata. Cioè, e dunque mi chiedo, ma se ogni momento di relax si deve trasformare in una performance da ottimizzare, ma non si rischia di tornare al lavoro più stanchi di prima? Insomma, se il divertimento diventa un lavoro, io francamente scelgo lo sciopero generale. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way. E torniamo alla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Con me, Rita, fino alle 21, Portami a casa Kiss Kiss, il nostro immancabile appuntamento. Biffi Clyro, dal lontano oramai 2016, canzone splendida, si intitola Rearrange.

0: sei in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero. Kiss,
3: kiss. Jerry Calapper Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss, kiss.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss, kiss.
9: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

Giovanotti Alfa qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Che bella serata di giovedì 25 giugno con me, Rita, sicuramente felice di essere la vostra autista anche oggi. Viviamo nell'epoca e nell'era dei messaggi istantanei, delle spunte blu, dell'ansia da risposta immediata, eppure qualcuno ha deciso di invertire la rotta in maniera decisamente creativa. È nata un'applicazione di messaggistica che fa viaggiare i messaggi, i testi, alla velocità del piccione viaggiatore. Mi spiego. Voi volete inviare un messaggio a un amico che so che vive a 300 km di distanza? Ecco, quel messaggio arriverà solamente dopo qualche ora, calcolando i reali tempi di volo del volatile virtuale. Ma che idea pazzesca! È proprio l'elogio della lentezza, no? Un modo geniale. Originale sicuramente per riscoprire l'attesa, il piacere dell'attesa e forse anche il peso specifico delle parole che scegliamo. Huba Stank per voi ora su Kiss Kiss.

Wait, Bob Sinclair e Kaisa qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. E mentre noi ci affanniamo a fare il backup delle foto delle vacanze, in Tasmania hanno pensato decisamente più in grande, quindi complimenti vivissimi. Allora, la storia è questa: su una pianura isolata della Tasmania, ovviamente, stanno installando un enorme monolite d'acciaio, e questo monolite d'acciaio sarà la scatola nera della Terra. Ricordo benissimo che ne parlammo qualche tempo fa, diversi anni fa, quando questa era solamente un'idea e commentammo appunto questa cosa folle qui in Portami a Casa Kiss Kiss. Adesso questa cosa è diventata realtà ed è una struttura indistruttibile, alimentata a energia solare, progettata per registrare ogni nostra decisione, ogni dato climatico e ogni livello di inquinamento. Quindi una scatola che possa sopravvivere a noi e all'estinzione, tocco ferro, dell'umanità, lasciando ai futuri visitatori alieni una specie di diario di bordo per capire appunto come caspita siamo riusciti a fare un simile pasticcio. Questa la storia. Certo, l'idea è proprio affascinante, no? È anche estremamente cinematografica, cioè sembra la trama di un film di Steven Spielberg. Resta chiaramente solamente il solito mio piccolo ironico dubbio, cioè ammettendo che gli alieni arrivino, abbiano una presa USB compatibile, perché non è detto, e traducano e riescano a tradurre i nostri dati, la domanda che mi nasce proprio dal profondo del cuore è: ma cosa penseranno di noi? Cioè, che figura che facciamo con gli alieni?

Castle of Glass dei Linkin Park, grande successo del 2012, sarà sicuramente il successo dell'estate 2026. Questo brano che vede insieme due artisti amatissimi, Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme e fra i New Kids con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Course, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
3: Kiss, kiss. Voglia di un weekend esagerato? Tieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss, kiss.

0: in Kiss.
1: Oggi 25 giugno ci immergiamo nelle acque di casa nostra per celebrare il santuario Pelagos, la maxi area protetta nell'alto Mediterraneo che custodisce una biodiversità straordinaria. Questo immenso quadrilatero di mare è un vero e proprio paradiso sicuro per balenottere, per i delfini, per i capodogli. È un'oasi straordinaria che però è anche un po' il manifesto di un paradosso tutto umano, se vogliamo, perché abbiamo dovuto tracciare dei confini immaginari sull'acqua per proteggere i legittimi proprietari di casa da noi stessi. Pensate, perché la verità è che ai delfini e alle balene non servono passaporti, non servono trattati internazionali. Serve solamente che smettiamo di scambiare il loro soggiorno per un'autostrada o per una discarica.
0: Green Kiss.

Sei venuto per farmi un bellissimo regalo. Grazie Cesare Cremonini. Nessuno vuole essere Robin nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, dove c'è spazio anche per quest'altra stella che si chiama Sienna Spyro.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19, raccolgo tutti i miei effetti personali, anche la patente, anche il libretto e torno domani per tornare a viaggiare insieme a voi verso sera, verso il venerdì sera di Radio Kiss Kiss. Vi lascio qui solo il mio cuore, lo lascio qua appoggiato sulla scrivania. Stefano, fanne buon uso, Stefano Piccirillo che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Grazie mille a Max Pennino in regia e 1142 per salutarci. Da Rita, buona serata. Kiss

Something About You, l'esordio pop dei Level 42, esattamente 41 anni fa. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Cose che fanno bene al cuore, ci motivano di sera in sera a volervi ancora più bene. Qualche minuto fa ho aperto il portone della radio ad un ascoltatore che ha voluto condividere con me la nascita di sua figlia Sara con un bellissimo omaggio, e devo dire, gli ascoltatori della comitiva la sera alla radio è un'altra cosa, perché ci siete voi a renderla più bella che mai. Scatta io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla, facciamo mezzanotte insieme, un sacco di cose molto emozionanti da sentire, di storie da ascoltare. Partiamo con il mattatore dell'estate.

0: buona domenica.
1: Non è soltanto Latin Pop, mi fa venire in mente anche un po' di Vinicio Capossela di tanti anni fa con questa Buona Domenica, perché qui è sempre domenica, è sempre festa la sera. Giovedì 25 giugno, canzoni che hanno identificato la storia di artisti o gruppi, ovvero hanno fatto quella canzone, sono loro, quella canzone suona in quel modo. Beh, marchio di fabbrica di una band o di un solista per festeggiare i 50 di Radio Kiss Kiss. Ad esempio, parentesi dedicata alle boy band, gli NSYNC, esattamente 26 anni fa, cosa fecero con Justin Timberlake? Esattamente, anche insieme a lui. Avevano lo stesso produttore dei Backstreet Boys e allora dissero: perché dobbiamo fare le stesse cose? Perché ci dobbiamo comportare da boy band esattamente come i Backstreet Boys? Abbiamo la nostra identità e quindi, caro produttore, bye bye bye, canzone a lui.

Quando gli NSYNC si affrancarono dal loro produttore storico, non ne potevano più, insomma, fecero la ballad pop importante, un po' più ritmata, si misero a danzare esattamente come le band e le boy band rivali, ce n'erano un sacco all'epoca, non solo la sfida tra i Take That e i Backstreet Boys, c'erano anche i Boyzone di Ronan Keating, ti sto aprendo un mondo quando avevi i poster a casa. Dagli anni 2000, qualche passettino indietro, nel 1997 la consacrazione ufficiale dell'artista della toscanaccia Doc, bella, viva e ruggente, anche con una vita sentimentale piuttosto importante, perché Irene Grandi ha avuto due matrimoni, il primo nel 2003, terminato nel 2010, e il secondo nel 2018. Non ha avuto nessun figlio, però le considerazioni sulla vita personale e soprattutto sulla vita sentimentale non mancarono nella canzone che definitivamente la presentò al grandissimo pubblico. Pensa un po', ascoltandola, alla tua stessa vita. Sono quelle classiche songs che ti fanno capire che la musica conosce tutti i fatti nostri talvolta. Si chiama infatti "Che vita è?"

all'epoca era un sogno per Irene Grandi avere collaborazioni importanti con Pino Daniele, con Jovanotti che scrisse per lei TVB, con Eros Ramazzotti e anche Gaetano Curreri degli Stadio, che la portò a Sanremo poi nel 2000 con La tua ragazza sempre. Questa è la canzone che la lanciò definitivamente, intitolata Che vita è. Siete in Io, tu e Kiss Kiss. Un abbraccio a tutti i viaggiatori della sera, per dovere, per piacere, perché stanno tornando da una giornata lunga. Ci pensa la nostra musica più bella, la nostra community. Si parlerà moltissimo questa sera di Michael Jackson per ovvi motivi, ma intanto una storia che riguarda i Jackson 5, il mitico gruppo di fratelli che produsse, realizzò e cantò un pezzo nel 1978 intitolato Blame It on the Boogie. Stefano, la conosciamo questa storia, ma figurati, conosciamo tutti Blame It on the Boogie, Blame It on Sunshine, conosciamo Memoria al ritornello. Forse non tutti sanno che è una cover, perché quello stesso anno, a inizio 1978, diciamo un po' l'impresario, il primo impresario dei Jackson 5 era in giro per Londra e incontrò, guarda il caso, il karma del cognome, Mick Jackson, che cantava Blame It on the Boogie. Allora ci fu una corsa, cioè mercato europeo, ci fu la pubblicazione dello sconosciutissimo Mick Jackson, vedi poi nome e cognome molto simile a Michael Jackson, e il manager corse negli Stati Uniti d'America, volò per far produrre all'allora ragazzino Michael e suoi fratelli proprio questa.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a...

0: Le 279 euro. Approfittane subito. Meglio porta.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.

che hanno fatto la Fête de la Musique a Parigi, la festa della musica presente in tutto il mondo, anche in Italia, il 21 giugno, e sembrava un festival EDM, di Electronic Dance Movement, per quanta gente. Qui con Ultra, si chiama Tall to You. Oggi 25 giugno George Michael avrebbe compiuto 63 anni. Ecco qui un inciso. Niente male che riguarda la vita di George Michael. Senti che torna. Careless Whisper. Pensate, il gruppo musicale chiamato Wham in realtà era un trio composto con l'amico Andrew Ridgeley, il chitarrista David Austin, e poi si scisse il trio per andare avanti con i compagni di banco di scuola e i migliori amici Andrew e George Michael, che poi conobbe una carriera solistica pazzesca. Lui nasceva il 25 giugno del 1963 ed era solito già da bambino avere una spiccatissima sensibilità musicale. Davvero ancora auguri a lui che ci ascolta da lassù.

0: Una garanzia, una sentenza anche quest'estate con Summer Funk. Intanto aggiornamento mondiale: Curaçao sotto con la Costa d'Avorio, l'Ecuador e la Germania stanno 1-1, tutte e due i match, perfetta sincronia al 26esimo minuto del primo tempo.
1: Ciao Piccirillo, un aggiornamento da Londra. Stasera un bellissimo tramonto, fortunatamente è scoppiata l'estate anche qui con temperature intorno ai 35 gradi. Peccato che da me ci siano 10 gradi in più della temperatura del sole, perché sto stirando all'impazzata.
0: E
1: saluti
0: non solo
1: a tutti da Londra, che schisa tutti da
0: anche
1: Stefano.
0: A ciao. Londra, Stefano ci segnala alte temperature rispetto a quella che viene considerata da quelli bravi, quando parlano quelli bravi del meteo, sotto la media stagionale qualche volta, ma molto sopra in giro per l'Europa, soprattutto in questi giorni e in queste notti. Com'è dalle vostre parti? 347 490 0042, anche con l'app di Radio Kiss Kiss, vedi Londra chiama e Stefano risponde, ma anche in giro per il pianeta con l'app aggiornata di Radio Kiss Kiss. Imon, estate 2004.

0: Rimedi contro il caldo, ne abbiamo bisogno un po' tutti, siamo una comitiva, condividiamo il bene e il male di una stagione esplosa, quella estiva, fin troppo, è vero Fausto, è vero Maura. Ciao, un abbraccio, sentiamo ad esempio cosa accade in Sicilia.
1: Stefano, buonasera, qui l'estate inizia già parecchio tempo prima di ora rispetto a Londra, sono a Marsala per fare un corso e... Raga, di sera adesso 26 gradi.
0: Capisco.
1: Si sta da Dio, ma di giorno si crepa un
0: po'. Più o meno.
1: Chissà a tutti.
0: Ciao, saluto tutti gli insonni che da un paio di notti a questa parte prendono e chiudono le palpebre in modo continuo soltanto dopo le 4, 4:30 del mattino per svegliarsi dopo qualche ora, insomma, un po' spossati. È too much, tutto questo dovrebbe calmarsi secondo gli amici del meteo.it nella giornata di lunedì, inizio prossima settimana, quindi in altre parole resistiamo, cerchiamo. Hovmaster M.

troppo disinibita e quella sera si possono fare disastri. Stato di alterazione estrema, comportamenti rumorosi, disinibiti, difficili da dimenticare, soprattutto il giorno dopo quando si è in hangover. Tutto questo viene raccontato da Anna in Why Go Wasted, che è la nostra novità.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: estate. Kiss, kiss. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter che può dire che onore duettare con Madonna, e domani l'onore è tutto nostro di accogliervi invece per la tappa del Kiss Kiss Way in quel di Viareggio. Domani apre ufficialmente il villaggio Kiss Kiss con giochi, attività, animazione, musica, dirette radiofoniche, esperienze dedicate al pubblico e ai partner del tour, cosa che si ripete al Village sabato per conquistare i biglietti del Pit per il grande live di Kiss Kiss Way, tutto gratuito con gli artisti della musica più bella.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Tutto cominciò nei primi anni 90 con il fenomeno grunge dei Nirvana con Nevermind. Non solo un disco, non solo Kurt Cobain e tutto il fenomeno grunge, ma anche una grande storia d'amore tra il compianto leader dei Nirvana e Courtney Love, leader nella vita di Kurt Cobain, ma anche donna molto rock e molto importante, tanto che ebbe l'idea nel 1998 di formare una band che diventò rock puro ed energico grazie a questa Celebrity Skin.

1998, Le Hall. Courtney Love, che qualche anno prima si era cimentata poco dopo la scomparsa di Kurt Cobain in una canzone che recitava: così bello essere un Nirvana, quanto vorresti essere un Nirvana, preferirei morire. Dopo la scomparsa del suo amato bene, siete con Io, Tu e Kiss Kiss, sono le 11 della sera, ora importante fino alla mezzanotte, fate molto sorridere con Fresca Notte a Tutti, che sostituisce la buonanotte o la buona serata e una speranza per molti, e ricominciamo con la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

Voci, effetto grammofono del tempo che fu nella musica più bella di Radio Kiss. Il 25 giugno di 17 anni fa il mondo si fermò per la morte di Michael Jackson.

0: Il più grande di tutti, Michael Jackson, il re del pop. 25 giugno del 2009, esattamente alle 14:26, fuso orario di Los Angeles, le 23:26 qui in Italia. Oggi c'è l'Heal the World Together, dove tantissimi ragazzi con un coro renderanno omaggio a Michael Jackson. Ad esempio a Messina tra qualche minuto c'è il coro dell'Ateneo che canterà proprio Heal the World, all'inizio con i fratelli Jackson 5, praticamente da bambino. La collaborazione con Quincy Jones e la trilogia Off the Wall, Don't Stop Till You Get Enough, Thriller, dove c'era il famoso Moonwalk, e poi Bad del 1987, fenomeno Michael ancora insieme a noi.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: Mister Sensibilità fa sempre delle cose molto toccanti e complimenti ancora una volta a Mister Rain, che è tornato da qualche giorno con Lunedì Nero, questa è la sua nuova canzone. Saluto gli amici di Borgo Lavezzaro, che è un comune italiano di 2030 abitanti della provincia di Novara in Piemonte. Lì comincia il turno di notte per parte della nostra comitiva all'ascolto. Noi siamo presenti, anche voi, al 347 490 0042, dove siete lavoro o piacere. Due chitarre di Lucio Battisti usate dal cantautore all'inizio della carriera e un manoscritto autografo di Lucio Dalla sono alcuni degli oggetti più interessanti che andranno all'asta venerdì 26 giugno a Roma per autografi e memorabilia storici, musicali e sportivi. C'è anche una casacca di Diego Armando Maradona e tante altre memorabilia, quindi se siete appassionati di tutto questo, magari già custodite delle casacche autografate piuttosto che degli autografi importanti delle star musicali, pane per i vostri denti, repertorio che appartiene anche a Lucio

0: Decidono le sorti dei gironi ai mondiali di calcio 2026 e nella notte anche Giappone-Svezia, Tunisia-Olanda, Paraguay-Australia, Turchia-Stati Uniti, ma ci colleghiamo con la nostra redazione speciale FIFA World Cup, Giuseppe Sannino.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Siamo al 56, siamo al 56 minuto, l'ultima giornata del girone E del mondiale.
4: È una figata, è arrivato il match ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra, sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè al latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss Kiss.
7: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
8: Kiss Kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

Esci dalla cavana che fa caldo anche lì dentro, le cabine di legno, le ricordi? E poi via una storia tutta estiva, quella firmata da Irama con Cavana. Dicevo prima l'aggiornamento legato ai mondiali di calcio. In questo momento corre il 61esimo minuto, la sfida molto simpatica, bella, suggestiva tra Curaçao e Costa d'Avorio. Punteggio per la Costa d'Avorio avanti di un gol, 1-0. Ecuador e Germania 1-1, e qui siamo davvero in risultato quasi a sorpresa, una caratteristica, le sorprese di questo mondiale 2026. Nella notte torna in campo il Giappone, che ha una serie di fan base e di tifosi negli Stati Uniti d'America, niente male, che fanno dei concerti rap prima dei loro eroi. Giappone e Svezia, in concomitanza anche Tunisia, Olanda alle 4 del mattino, Paraguay, Australia insieme a Turchia, Stati Uniti. Turchia, Stati Uniti che è praticamente un amichevole, Turchia già eliminata, Stati Uniti già sicuri del primo posto e l'accesso da prima del girone ai sedicesimi di finale. Torniamo all'estate 2014 con i Milky Chance.